0: I lavoratori incrociano le braccia fino alle 7 di questa mattina per la chiusura dell'area caldo decisa dai giudici. È tutto per il momento. Buonanotte.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati, ecco le ultime notizie. Elezioni in Svezia, si profila la vittoria dei socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson, riconfermandosi il partito con più sostenitori in Parlamento con il 28,1%. Secondo i media svedesi, i risultati definitivi dovrebbero essere annunciati non prima del 16 settembre. La Francia insiste sul divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il governo francese ha infatti ultimato una nuova versione del provvedimento e l'ha notificata alla Commissione europea dopo che una precedente proposta era stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. A Palazzo Bonaparte di Roma, una mostra dedicata a Kandinsky. Francesca Villanti, curatrice scientifica dell'evento.
3: Troviamo dei capolavori straordinari che difficilmente escono da Parigi, dal Centre Pompidou, e quindi è un'occasione per poterli vedere a Roma e per poter seguire proprio il percorso dell'artista dai primissimi anni, dagli anni di Monaco fino ad arrivare agli ultimi anni di Parigi.
2: Coyote vs. Acme si conferma in testa al box office italiano. Tra il 10 e il 13 settembre ha incassato quasi 1 milione di euro, avvicinandosi ad un totale di 3 milioni. Grazie per l'attenzione.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione della notte. Da un paio di giorni la sicurezza torna ad essere una bandiera contesa nel centrodestra. La Lega continua a chiedere subito più militari a presidio di strade, stazioni e piazze, potenziando così l'operazione Strade Sicure. Oggi sono attualmente impiegati 6.800 soldati. Il ministro Crosetto ribatte: basta che non sia per motivi solo estetici, per far vedere qualche mimetica per strada. L'ex governatore del Lazio è fiducioso in una vittoria del centro-sinistra alle prossime elezioni. L'europarlamentare Dem ha detto: sono fiducioso che l'alleanza delle opposizioni saprà dare una risposta. Vannacci sfrutta le paure della gente ma non vincerà. Sentiamo Zingaretti.
3: E le idee di Vannacci sono antichissime, vecchie, e gli italiani le hanno provate negli anni 20, e l'esito è stata una catastrofe: la guerra, la morte e le disuguaglianze. Quindi non sono la soluzione, ma è il modo di sfruttare le paure degli italiani. Noi dobbiamo risolvere i motivi che creano paura agli italiani.
2: Sono partite ieri le proteste dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Alle 9 di ieri mattina è cominciato lo sciopero di 24 ore. Sono anche state bloccate 2 strade provinciali. I lavoratori incrociano le braccia fino alle 7 di questa mattina per la chiusura dell'area caldo decisa dai giudici. E noi ci fermiamo qui per questo aggiornamento. Il prossimo alle 5. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Antiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Bentrovati, sono le 5 appena passate, edizione Flash, vediamo le ultime notizie. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto: contro l'intelligenza artificiale c'è cospirazione, l'unico argine che serve è un presidente forte. Il tycoon ha poi criticato Dario Amodei di Anthropic, ha detto: fa l'angioletto perfetto. Sulle nuove tecnologie è intervenuto anche il capo dello Stato Mattarella, che ha detto: da queste nuove tecnologie ci sono rischi per la centralità dell'uomo. Papa Leone ha compiuto gli anni e con la giornata del suo compleanno ha cancellato i tagli che aveva predisposto il suo predecessore Francesco e ha rialzato gli stipendi dei cardinali. Dalla CEI gli auguri al Papa, ci indica che il ministero è servizio. Oggi a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino, ieri fino alle 19 migliaia di cittadini le hanno reso omaggio alla camera ardente allestita al Campidoglio. Il ricordo del ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Lei ha combattuto come tanti di noi, continuiamo a fare perché possa esserci un'Europa federale, un'Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio.
3: E per ora noi ci fermiamo qui, alle 6 ci saranno le previsioni del tempo, grazie per la vostra attenzione.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Carino, ma che dire di Vanessa Rinaldi? Secondo me è uno spettacolo, la Vanessa Rinaldi è uno spettacolo. Buongiorno, vedo Venerino. Venerino, se mi canni la data, guarda, vengo lì a Cerea a piedi. Pronto.
1: Ciao Gio, buon martedì a te e a tutti i sorgini. Ciao, buona giornata.
0: Ma martedì, giorno, mese e anno. Il nostro uomo calendario, va bene. Siamo qua pronti per vivere un'altra bella giornata assieme con la musica della vostra Radio Sorriso. Insomma, abbiamo un catalogo vastissimo. Signore e signori, abbiamo già la bancarella esposta in bella vista a vostra disposizione. C'è una sorta di combinazione telefonica da comporre, no? Per avere diritto al pezzo, per mettere mano, per aprire la porta dell'archivio. 345 48 45 663. Tra pochissimo l'appuntamento con l'oroscopo, però prima un paio di brani ci stanno. Adesso vi metto una mazurchetta, vai.

0: La nave di Radio Sorriso sta navigando in acque, in buone acque, cioè, ci sono pericoli? No, andiamo, procediamo. Momento oroscopo. Regina madre, mi stavo preoccupando, pronto?
1: Nell'aria c'è sì. Qualcosa che rende d'oro l'anima.
0: Ciao.
1: Ciao caro.
0: Ciao tesoro, lei non manca mai con la sua cantatina mattutina che la dice lunga su come sta la nostra regina. Va bene, l'Ariete, stringerete relazioni con persone di provenienza ben diversa dalla vostra e con le quali potrà nascere un particolare affetto, no? Il denaro uscirà troppo facilmente dalle vostre tasche, dovrete cercare di amministrare meglio le vostre finanze, eh? Dai, vi aiuto io, datemi i vostri soldi che vi aiuto io. Ah, mamma mia, Torelli, forse la giornata non trascorrerà per tutti secondo programma, infatti gli astri promettono svolte e cambiamenti da affrontare con il sorriso sulle labbra, così, guarda che faccia da ebete che mi ritrovo. Proprio in una situazione imprevista potreste conoscere una persona molto affascinante. Gemelli, mostrerete la parte più concreta del vostro carattere, l'attenzione sarà concentrata sull'andamento delle attività economiche e sul soddisfacimento delle esigenze materiali. Mostrerete attenzione per il risparmio, ma senza penalizzare la qualità dei vostri acquisti. E adesso, ladies and gentlemen, quella, la cumbia dal titolo Coimbra.

Tango su Radio Sorriso, fantastico, quasi quasi lo ripeto un'altra volta, mi è piaciuto. Andiamo avanti, va, momento oroscopo qui su Radio Sorriso. Tocca al segno del Cancro, sarete dotati di grande intuito che vi farà prendere decisioni fortunate, che il vostro settore di interesse sia il lavoro o la conquista amorosa, avrete una giornata molto positiva, l'atmosfera magica di un luogo speciale vi regalerà indimenticabili momenti d'amore. Leone, un sogno d'amore è sbocciato nel vostro cuore, ma la situazione non è facile né troppo scorrevole, così che occorrono accurati piani di battaglia. Oggi l'intuizione e la furbizia di chi saprà comportarsi con dolcezza saranno doti assolutamente preziose. Vergine, la fortuna non vi abbandonerà se non sarete voi a girarle le spalle, contate sull'intuito, sulla simpatia e sull'aiuto di una persona che ha grande stima di voi. Si traccia un compleanno indimenticabile, le stelle vi promettono la realizzazione dei vostri sogni fantastici.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sorriso.
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
17: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
19: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
17: Finalmente!
20: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti.

0: Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

Grande romanticismo questa mattina su Radio Sorriso. Salutiamo Roberto da Mira, che voleva dedicare questa canzone di Al Rangone, Nuda, alla sua caramella Silvana. Ma che adorabile. Un bacione Roberto, grazie del tuo messaggio. Noi cari sorrisini oggi parliamo della telefonata inaspettata che avete ricevuto. Vi è mai capitato? Suona il telefono, magari stavate aspettando una banale telefonata, non lo so, di vostro marito, e voilà, compare, anzi si sente dall'altra parte della cornetta, un'amica che non sentivate da tantissimo, o qualcuno che magari sentite tutti i giorni ma con una notizia fantastica. Raccontatemi la vostra telefonata inaspettata qui a Radio Sorriso, mentre noi continuiamo col romanticismo. Siete romantici stamattina? Avete l'amore nel cuore? Mi fa molto piacere, perché Maria di Udine voleva ascoltare un altro bel valzer che ci fa sognare e che si intitola, e faccio un'altra rima, Alba sul mare.

Parole sante qui a Radio Sorriso, con Eros Valbuse e chi si accontenta gode. Un saluto, lo mandiamo a Morgano dove c'è Luigina che ci manda il buongiorno dicendo il lato migliore di noi fiorisce dove stiamo bene. Grazie Luigina. Saluti anche a Loris di Mestrino che ci manda il buon martedì, una serena e gioiosa giornata. Grazie Loris, buona giornata a tutti voi che magari vi siete da poco collegati con Radio Sorriso. E io vi ricordo che abbiamo un bel omaggio per voi se lo gradite. Venerdì 18, quindi tra pochi giorni, a Belluno ci sarà una serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. È un circo fantastico con illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense, artisti internazionali, uno spettacolo meraviglioso, e Sorriso vi ci porta gratuitamente. Come si fa? Non si vince nulla, miei cari, basta telefonare al nostro centralino, lo 0423 7367, per prenotare il vostro posto gratuito. Come si fa? Telefonate e indicate se preferite andare allo spettacolo pomeridiano delle 17:30 o a quello serale delle 21. Il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa, località Carossa, a Belluno. Quindi per chi è di Belluno e dintorni e vuole passare un venerdì sera diverso dal solito, non dovete far altro che chiamare Radio Sorriso. Noi intanto continuiamo a ballare in compagnia di Wilmer Modà e Noi che sogniamo Veronica.

0: Ed era Graziano Cianni con la sua Uragano. Io vi ricordo che proprio Graziano Cianni sarà tra gli ospiti del prossimo pranzo di Radio Sorriso, assieme a Linda Biscaro e Matteo e altri ospiti che vi sveleremo più avanti. Restate sintonizzati con noi, così li scoprite. Domenica 4 ottobre, primo appuntamento con i pranzi autunnali di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Come sempre, menù a 42 euro tutto compreso, quindi pranzo e pomeriggio danzante con gli speaker di Radio Sorriso, tanta allegria, tanto divertimento, tante sorprese. Tutti i dettagli sul nostro sito, potete prenotare chiamando il centralone allo 0423 7367, in orario ufficio. Anche qui, quando ci siamo noi, vi prenotiamo noi senza problemi. Piccola pausa per poi ritornare a parlare di telefonate a sorpresa.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Sono le 10 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buona giornata, le ultime notizie. Un trevigiano di 46 anni ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere precipitato per 300 metri vicino a cima Omgran in Val di Fassa a una quota di 2800 metri. L'uomo stava percorrendo il sentiero P02 sulle creste di Costa Belle in direzione di cima Uomo.
15: Un garage di un condominio di Sottomarina utilizzato come deposito di merce contraffatta destinata alla vendita abusiva in spiaggia è quanto ha scoperto la polizia di Venezia. Nell'ambito dei controlli contro il commercio irregolare sul litorale, gli agenti hanno individuato un uomo di origini nordafricane mentre, secondo quanto ricostruito, stava preparando alcuni borsoni contenenti articoli contraffatti e bigiotteria.
6: La cultura.
14: Sarà Vincenzo Schettini ad aprire l'ottava edizione del Festival delle Idee domani alle 19 in piazza Ferretto a Mestre col nuovo format creato ad hoc che va oltre le lezioni spettacolo del professore e divulgatore scientifico, in cui verranno approfonditi temi e idee legati al mondo dei giovani, della cultura, del sociale e della scuola.
15: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marche aderenti.
18: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
19: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Sorriso!
6: È il momento di Farfalle su due ruote.
20: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Era Luca Roncari con Cuba Libre Amor. Avete notato come le canzoni di quest'estate si riferiscono sempre a deliziosi cocktail? Mi fa molto piacere. Oh, miei sorrisini, la telefonata inaspettata mi scrive Silvia. Ciao Carlotta, mio figlio vive in Australia e come potrai immaginare non lo vediamo molto spesso. E un bel giorno arriva una telefonata, vedo che è un numero che non conosco, era lui da una cabina telefonica, allora c'erano ancora le cabine telefoniche, dell'aeroporto, che ci ha fatto una sorpresa. Ha detto: mamma, venite a prendermi, sono all'aeroporto. Fortuna che abitiamo vicino, perché altrimenti ci aspettava un sacco. È stata una bellissima sorpresa, ovviamente. Bella questa telefonata inaspettata, cara Silvia. Mi chiedi anche un bel ciaccia? Io te ne faccio sentire uno dall'orchestra di Paola Fabiani, che si intitola Bonito.

0: Era Pietro Galassi con Roma addormentata su Radio Sorriso, le 10:16 minuti. Andiamo a salutare un amico che è venuto a trovarci. C'è Alberto Acerbis con noi. Buongiorno Alberto.
1: Care amiche, cari amici di Radio Sorriso, buongiorno da Alberto Acerbis. Siamo fortunati, perché per quanto ne dicano, ne facciano, insomma, i prodotti italiani sono là in cima alla classifica. Vino, formaggio, frutta, verdure, pasta e olio extravergine di oliva, che tutto il mondo ci copia. La cosa più strana, amici di Radio Sorriso, è vedere ancora persone che non hanno capito, non leggono bene l'etichetta. L'etichetta è importante, 100% italiano, estratto a freddo da olive italiane. Questo è l'olio Acerbis. Certo che non siamo un'industria, ma è perché non lo vogliamo essere. Siamo artigiani dell'olio extravergine di oliva. Tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda imbottigliamo l'olio che viene consegnato a casa subito per darvi un prodotto straordinariamente fresco e buono. Terra e sole, questa straordinaria offerta, questa confezione che nasce per far provare a tutti il nostro olio extravergine, il nostro tonno, perché molti non sono famiglie numerose, sono in due, sono in tre, marito e moglie, marito e l'amante, marito e il prete, ma sono in, quindi dicono, ma sì, un qualcosa che si possa consumare e assaggiare. Abbiamo fatto questa confezione, 3 bottiglie di olio, 2 sono del fresco di Frantoio, straordinario in cucina ma anche a crudo, 1 bottiglia il primo novello etichetta nera, l'olio che fa la differenza. Meraviglioso, a crudo, straordinario. 6 scatole di tonno, non una, non due, non tre, ma 6 scatole di Sicilia con il tonno pinna gialla, prima scelta. Tanti hanno smesso di mangiare il tonno perché il mauvaiseux, perché non lo digerisco. Non è possibile. Il tonno va preso una volta alla settimana e se è fatto bene in olio di oliva vero, fa bene tanto alla mente. Quindi chiamate 030 68 40 48, 030 68 40 48. Sta finendo questa straordinaria offerta che si chiama Terra o Sole, Terra e Sole. Chiamate, mettete, portate in tavola, assaggiate, assaporate la qualità italiana che il mondo ci invidia. Chiamate adesso 030 68 40 48. Vi voglio bene, lo sapete. Buona musica, tante belle cose e tanta salute. Da Alberto Acerbis.

E salutiamo anche la nonna Carla a Verona con Quelle notti di Mister Domenico. E salutiamola, ma anche grazie nonna Carla che mi ha fatto un sacco di complimenti. Ma un bacione grossissimo a te. Sorrisini belli, andiamo avanti a ballare perché noi siamo qui apposta. C'è la polca con Claudia Zanardo, la polca tonica. Siete tonici? Dimostratelo.

0: bollettinari con il medley di Fox. L'avete ballato? Vi siete divertiti? Avete giravoltato e scaravoltato? Beh, andiamo avanti a ballare. Io non vi faccio stare fermi, ci sono i quattro mori con la tarantella, Caterina.
1: Caterina!

Al mulino con l'orchestra di Katy Piva qui su Radio Sorriso, sono le 11.33. Scommetto che sono le 11.33 anche a casa vostra, allora abbiamo ancora una mezz'oretta da passare assieme e la passiamo ballando come di consueto, oltre che parlando della telefonata inaspettata che vi è arrivata a tutti. Prima o poi arriva una telefonata inaspettata e sarebbe preferibile ricevere con questa telefonata belle notizie, parlare con belle persone. Raccontatemi che cosa vi è successo, sono curiosissima. Intanto ci balliamo una kizomba con l'orchestra Argento Vivo in Sensual.

sfrenato questo ciaccia con Tommaso e il gruppo Fantasy. Scegli me e noi. Cari sorrisini, che ne dite di una canzone furbacchiona? Io ve ne faccio sentire anche due probabilmente. Iniziamo con Chicco De Matteo e La palla del mago.

E salutiamo anche Gianni Dego che ci ha chiamato prima per un saluto. Buona giornata Gianni, la tua dottoressa della mutua ci strappa sempre un sorriso. D'altronde su Radio Sorriso quello si strappa, per forza, per forza. Allora, telefonate inaspettate, inaspettate. Beh, mi è arrivata questa telefonata in cui Giovanni mi ha raccontato di una telefonata che ha ricevuto parecchi anni fa da parte di un lontano cugino con cui aveva avuto uno screzio molto tempo prima, molto molto tempo prima, però evidentemente si è poi ravveduto e questo cugino un bel giorno gli ha telefonato così dal nulla per scusarsi, per fargli le sue scuse, per dirgli che si era comportato male e per chiedergli insomma di perdonarlo e di riallacciare i rapporti, cosa prontamente fatta. E vedi, tutto è bene quel che finisce bene, mi viene da dire. Bravo il nostro Giovanni, e per te arriva il sirtaki con Andrea i souvenir. Spero di aver scelto bene, mi hai detto fai tu un bel sirtaki.

Ed era bello questo sirtacchi, vi è piaciuto? Spero proprio di sì, perché è anche il momento di salutarci, miei cari amici sorrisini. Io vi mando un grosso grosso bacione e vi do l'appuntamento a domani pomeriggio. Domani pomeriggio sostituirò il signor Claudio e quindi ci sentiremo altre tre ore, comunque dalle 14, scusate, alle 17. Meravigliosa, meraviglioso pomeriggio insieme. E quindi sorrisini, intanto buon pranzo a chi si sta mettendo a tavola e buona continuazione in compagnia di Tiziana e Max, che vi raggiungeranno prestissimo. E ricordatevi che, come dice Orlando Campanini, chi non risica non rosica. Eccolo il mambo.

0: Chinoresicano rosica.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Sorriso!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 12:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buongiorno da Ester Oletto. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12:30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. L'ho ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso!
23: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
24: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
25: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: È permesso?
30: Ah, proprio lei!
29: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
30: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
29: E risparmia sulla bolletta.
30: Posso metterlo io?
29: È meglio applicato da un professionista.
30: Come lei?
29: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
31: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
32: Sorriso!
33: È il momento di...
34: Ridiamoci su!
35: Edizioni Baracca presentano... Il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: L'ultimo clown
3: sono
2: con
3: pronto.
2: Gianni Drudi.
3: Salutiamo Gianni Dego che è all'ascolto. Tu sai che è all'ascolto Gianni Dego? Ma cioè, era all'ascolto stamattina.
2: Ma lui è Gianni Drudi.
3: No, ma io saluto Gianni Dego.
2: Ma non far confusione.
3: Mi è più simpatico,
2: dai.
3: Gianni Dego.
2: Di prima mattina. Buongiorno a tutti,
3: buongiorno,
2: amici.
3: Buongiorno,
2: ben ritrovati.
3: Buongiorno.
2: Oggi parliamo di telefonate, lo sai?
3: No.
2: Hai mai avuto o ricevuto una telefonata di una persona che non sentivi da tanto tempo?
3: Sì.
2: Un tuo amico d'infanzia?
3: Sì.
2: Una proposta che proprio
3: No, un amico, cioè un ex collega, sì, che non mi aspettavo. E quindi sì, ti dico di sì. Non ti dico chi è.
2: Vabbè, comunque dai.
3: Tu sei curioso.
2: Ottimo, ottimo. Allora chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. Intervenite, lasciate i vostri messaggi, un bel vocale, oppure chiamateci allo 0423 736 680. Mentre per i messaggi vocali,
3: esatto, e non solo, 345 48 45 663. Sai chi mi farebbe piacere che mi chiamasse? Così tanto per...
2: Sì.
3: Non lo so, la mia ex morosa. Sì, ma no, per...
2: Guarda che lo stai dicendo alla radio, eh.
3: No, vabbè, ma visto che ci siamo lasciati, anzi mi ha lasciato così dal giorno alla notte, per capire il perché. Cioè, ormai io non ho neanche più il suo numero, ha la sua vita sicuramente.
2: E lei avrà
3: famiglia,
2: ancora
3: sarà
2: il tuo
3: sposata,
2: numero?
3: Non lo so, però mi piacerebbe, guarda, o magari trovarla e dirgli: scusa, ma cosa avevi nella testa quel giorno? Cioè, tanto per
2: perché
3: capire
2: mi
3: perché
2: hai lasciato?
3: Sì.
2: Ma guarda che
3: cioè
2: stato...
3: io sono rimasto così in balia. Vabbè,
2: però è stato
3: carità.
2: Un bene per te alla fine, perché poi hai conosciuto quella meravigliosa donna che poi hai sposato.
3: Occio adesso.
2: Hai fatto
3: una
2: bellissima famiglia.
3: No, però allora, a prescindere che ci sono rimasto male, no? Perché insomma, va bene, fatti miei, però almeno, cioè, abbi il coraggio di dire le cose come stanno, no? Non con un messaggino.
2: Ma e se lei ti telefonasse adesso?
3: Se mi telefonassi, comunque gli parlerei, non farei l'indifferente, cioè, fondamentalmente non ce l'ho, perché ormai io ho la mia vita, sono
2: condenato. Motivo.
3: Esattamente, cioè, ma c'era un altro, c'era di qua, non avevo più, cioè, mi ero comportato male. Così, tanto per capire e chiudere il cerchio.
2: Invece
3: io resto sempre con il pensiero di dire: ma perché? Nessuno mi dà risposta.
2: Invece sai a me cosa è... Mamma mia, cosa ho fatto quella volta? A me è capitato che mi è arrivato un messaggio con la foto di un volto, così, sai, che sono stato e c'era scritto: ciao Tiziana, come stai? Sono tal di tali. E ho ritrovato il tuo numero e volevo sapere come stai, eccetera. Io l'ho guardato e gli ho detto: ma sei proprio... gli ho scritto: ma sei proprio tu?
3: No, guarda.
2: E ho detto: sei peggiorato. Sai che non mi ha più scritto?
3: Insomma, voglio dire, credo bene.

0: Eh sì, era proprio Besame Muccio.
1: L'abbiamo proprio sentito fino all'ultima nota musicale. Cioè.
0: Il Patacini, le 12:20 e abbiamo subito un messaggio. Oggi, ascoltatori di Radio Sorriso, vi chiediamo se avete mai ricevuto una telefonata inaspettata.
1: Invece, o se vi piacerebbe riceverla.
0: Vi piacerebbe riceverla. Anche perché poi, Max, tu non ti sei più fatto sentire, cioè hai rispettato quello che la chiamata è stata.
1: Chiuso lì e l'ho cercata. Sai che ti dicevo, l'ho anche cercata così a livello molto minimal, non è che ho assodato un un ispettore
0: magari carità. Aveva un altro
1: sicuramente
0: non te lo sapeva dire,
1: ok, però voglio dire, cioè, dopo cinque anni e mezzo, cioè, voglio dire, non è che ti dovresti far tanti problemi, no? Però guarda, io ti dico, se ricevessi questa telefonata rimarrei anche al telefono, chiederei come va, come non va, cosa sta facendo. Me la sono messa via, no? Cioè, poi a me va bene così la mia vita, non è che magari tornando indietro la cambierei per quel sì, quel no, quel messaggino. Era solo per chiudere un cerchio, per capire il perché. Ecco,
0: esatto, anche perché era un messaggio, giusto? Ti ha lasciato
1: un SMS. Te pensa che avevo ancora l'8007, sai quel telefono che si apriva la sportellina sotto? Quel telefono lì, io mi ricordo tutta la scena, mia mamma fuori in corte che stava
0: stirando,
1: ricevo questo messaggio: pronto per partire, non voglio più vederti, bla bla bla, cose così. E mia mamma: ecco, bene, non ti merita, stai a casa, vai via con i tuoi amici.
0: Certo che essere lasciati per messaggio
1: ecco, hai capito,
0: cioè, leggi il messaggio della compagna delle elementari di chi?
1: Allora, qualche mese fa ero al lavoro e mi squilla il telefono da un numero che non avevo in rubrica. Rispondo e sento: ciao, sono Elena, ti ricordi di me? Era una mia compagna di elementari che non vedevo e non sentivo da più di 30 anni. Abbiamo iniziato a parlare come se ci fossimo salutati il giorno prima. Alla fine abbiamo deciso di ritrovarci con tutto il vecchio gruppo della classe. Una telefonata di 5 minuti mi ha regalato una settimana intera di sorrisi.
0: Che bello questo messaggio.
1: Bello.
0: Anche questo, devo dire, ritrovare i vecchi compagni di scuola è sempre stato uno.
1: O le ex.
0: Adesso con Facebook adesso si va, magari ti ricordi nome e cognome, vai a vedere se magari su Facebook è cambiato.
1: Sì, forse è più
0: uguale.
1: Forse è più facile. Ricordo un mio amico che cercava dei commilitoni dove era stato lui a fare Naia.
0: Militare.
1: Esatto, gli ho detto: ma scusa, ma fai un post, no? Magari qualche tuo amico che ti segue conosce il bla bla bla, eccetera, eccetera. Ed è venuto fuori che è riuscito a risalire a 3 commilitoni che appunto erano nel reggimento, nella caserma, e si sono ritrovati. Ogni tanto mi dice: sai che mi avevi dato quell'idea giusta e ho trovato ancora, vado a trovarli, ci troviamo, eccetera eccetera. Quindi sì, anch'io ho cercato su Facebook ma non ho trovato tracce.
0: Mannaggia. Andiamo con questa bella canzone, dai, mentre aspettiamo sempre i vostri messaggi
1: al 345 48 45 663.
0: Oppure chiamateci allo 0423 736680. E adesso c'è la bravissima Dagmar con Completamente.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero? Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?

Quando c'è l'amore, Roberto Tagliani con Adriana e questa rumba alle 16, alle 14, sono abituata all'orario successivo, scusate, alle 14.36 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi: 0423 7366 80, 81 finale per quanto riguarda la telefonata, oppure 345 48 45 663 per il messaggino. Messaggino che ci ha spedito anche Alessio da Caorle. Buon pomeriggio, vorrei dedicare Dillo alla Luna a tutto il fan club dell'Orchestra Sorriso. Un abbraccio da Alessio. Ciao Alessio, noi ci ascoltiamo insieme a te, Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna.

Veila con Notte Bianca, 14:45 sulla frequenza della radio più giovane che mai. 0423 736 680 o 81 finale sono i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi, e sono i numeri che hanno fatto i nostri amici che hanno chiesto le prossime canzoni. Nello specifico vado a salutare in quel di Padova, vado a salutare Lucia che vuole dedicare Domenico Cerri con Vecchio West al marito Gianni. Un buon pomeriggio a voi ragazzi, ma prima andiamo ad accontentare Aldo Di Quero che chiede una canzone dei Rodigini, la sentiamo in sottofondo, Bella. Un buon pomeriggio anche a te, Aldo.

Domenico Cerri con Vecchio West, grazie a Lucia che ce l'ha richiesta, e io vado a ricordarvi un appuntamento in quella di Belluno per venerdì 18 settembre. Infatti è la serata speciale di Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti grandi e piccini a bocca aperta. Non perdetelo. Per prenotare il posto gratuito offerto da noi di Radio Sorriso basta chiamare il numero del nostro centralino 0423 7367, vi rispondono i nostri ragazzi e voi gli dite che vogliamo andare al circo grazie a Radio Sorriso. Per cui venerdì 18 settembre a Belluno, in via dell'Artigianato a Carossa, Belluno. I biglietti disponibili ci sono per lo spettacolo delle 17:30 o delle 21. Vi ricordo 0423 7367 per il magico circo magico di Tyler Martini. E andiamo avanti, andiamo ad accontentare Federica che ci chiede una canzone, un bel twist di Rossana Biagioni con Torna di Moda. Ciao Federica.

0: State ascoltando Oltre il Liscio. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sorriso!
6: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
7: Sono le 15 e 0 minuti.
8: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: L'attenzione alla mobilità è sempre più ampia e sempre più spazio anche in Italia viene dato a chi pedala. Ecco le ultime novità di Selle Italia, ce ne parla Nicola Baggio, general manager dell'azienda di Caselle d'Asolo in provincia di Treviso.
10: Bici che noi definiamo muscolari, nel senso che in entrambi i casi parliamo di bici che hanno un contenuto tecnico. In entrambi i casi ovviamente Selle Italia ha una proposta abbastanza, diciamo, variegata e molto, diciamo, avanzata in termini tecnologici, perché Selle Italia da sempre cerca di essere leader nell'innovazione. Negli ultimi anni, diciamo, abbiamo cercato di concentrarci molto sull'introduzione di selle di dimensioni più corte rispetto a quelle che erano la tradizionale sella che si presentava nel mercato. La sella più corta è una sella che permette, diciamo, un'ergonomia migliore in termini di movimento, appunto. Le ultime nate sono selle che hanno contenuti performanti e che quindi aiutano molto, diciamo, l'azienda a consolidare il suo DNA che è appunto legato al mondo delle performance. A fianco a questo, diciamo, stiamo sviluppando delle nuove tecnologie molto molto interessanti che tendono, diciamo, a consolidare l'azienda non solo le performance ma anche in quello che è il mondo più di largo consumo, quel mondo del commuting o meglio della sera da passeggio.
9: L'intervista integrale alla pagina podcast sul sito classe1.it. A risentirci.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro. Al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Sorriso.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era Paola Fabiani con La vita è bella, canzone che ha aperto anche la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio sorrisini, Antonella con voi fino alle 16, poi daremo spazio a Luca e successivamente a Patrick. Vado adesso a salutare chi mi ha chiamato lo 0423 7366 80 e ha richiesto la prossima canzone. Vado a salutare quindi Nicola da Belluno che mi chiede Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Sentiremo Michael con La Mazzurca del tenore. Buon pomeriggio.

Francesca Mezzadri con L'estate dentro me, e l'estate è ancora in auge, dai, diciamocelo chiaro e tondo, al sole si sta ancora bene bello caldo, anche se al mattino e alla sera magari un golfino visto che l'aria è un po' più frizzante, ma ormai cosa volete, è il 15 di settembre, le scuole sono riniziate e sappiamo che ormai l'estate, quella diciamo di calendario, ecco, chiamiamola così, sta volgendo al termine, anche se secondo me ho come l'impressione che ci porteremo avanti un po' la bella stagione anche per tutta settembre. Vado a leggere un messaggino che è arrivato al 345 4845 663. Ciao Antonella, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Oggi è il mio compleanno e vorrei farmi gli auguri con la canzone Tanti auguri a te. Ciao, grazie Marco da Stinta in provincia di Rovigo. Marco, tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, di tutti gli ascoltatori e di tutta la grande famiglia di noi speaker. Ascoltiamo insieme a te Roberto Scaglioni con la voce di Manuela. Tanti auguri a te, buon compleanno Marco!

Lago di Ludario, One Step Beyond, quella mezza sporca dozzina di 15:22 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proseguiamo con un saluto, vado a salutare Savio dal Brasile, buongiorno carissima e simpatica Antonella, abbraccio fortissimo a te e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Buon dia Savio, buon dia, buona giornata a te e mi raccomando sempre col sorriso sulle labbra in ascolto di Radio Sorriso. Proseguiamo invece andando a salutare Livia che allo 0423 736680 chiede una canzone da dedicare a suo figlio Mattia che si sposerà domenica. Andiamo ad ascoltare insieme a lei Mattia Agostini con Resta dove sei. Un grosso in bocca al lupo Mattia.

0: Gallipoli, Diego Zamboni, e con questa pizzica siamo arrivati alle 15:30. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e subito dopo un'altra mezz'ora di buona musica in mia compagnia, e poi le redini passeranno a Luca. A tra poco.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sorriso.
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina, la voce di Lara Agostini con questa canzone ha aperto la nostra ultima mezz'ora insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 16. Luca ormai si sta aggirando nei nostri corridoi, di conseguenza a breve lascerò la plancia di comando direttamente a lui. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. E vado a leggere il messaggino che introduce la prossima canzone. Buongiorno Antonella, penso di non sbagliare se dico che è la prima volta che la contatto. Ti prego, dammi del tuo assolutamente. Gradirei sentire la canzone Cucuru Cucu Paloma cantata dalle nostre valli. Grazie Angelo. Angelo, un abbraccio forte a te. Sì, infatti era la prima volta, è un piacere fare la tua conoscenza e ci ascoltiamo le nostre valli con Cucuru Cucu Paloma. Ciao Angelo.

Patrizia Ceccarelli con Marrakesh, 15:47 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a leggere il messaggino che è arrivato al 345-4845-663 e che introduce la prossima canzone. Buongiorno Radio Sorriso, sono nonno Tony di Bosco di Rubano. Un saluto alla vicina di casa Manuela e Luciano e Fiorenzo. Sto facendo i sugoi. Che vediamo quanti sanno che cosa sono. Potrebbe essere il lancio di alcuni messaggi che stanno in arrivo. Mi fate sentire la canzone Rosso? Grazie, buona serata. Buon lavoro a te, caro Tony, e noi ci ascoltiamo Omar Lambertini con Rosso, come da te richiesto.

0: Geneva Group con Come un bambino mix, ma non sono più da sola. Buongiorno Luca.
1: Buon pomeriggio, ho detto, ma cosa sta facendo? Cosa alzi, scusa? Non ho visto
0: ho
1: qui.
0: Un cursore.
1: Ah, ma perché lo vuoi far ascoltare?
0: No, c'è quell'altro da far ascoltare.
1: Questo
0: Luca.
1: No, secondo
0: ti
1: me.
0: Ti sei perso, c'è quell'altro messaggino.
1: Qual è?
0: Da far ascoltare.
1: Ah, quello della,
0: ma
1: della ricetta.
0: Devi ancora cominciare, però.
1: Esatto, non capivo questo movimento. Ho visto questa mano che è scivolata verso su e non capivo. Buon pomeriggio, Antonella, e buon pomeriggio a tutti voi, cari sorrisini. Tutto bene, tutto
0: sì,
1: bene.
0: Grazie, tu?
1: Benissimo, benissimo. Pronto e carico per le prossime due ore.
0: No, mi raccomando. Perché...
1: carichissimo, tra
0: okay,
1: l'altro.
0: Papam. Ottimo, ottimo. Allora, tu devi sapere che nonno Tony sta facendo i sughi.
1: Okay.
0: Sai cosa sono?
1: Ho sentito, effettivamente.
0: Ma prima lo sapevi?
1: No, vedi? Anche perché io assolutamente vino, mosto, queste cose qua.
0: Vedi?
1: No,
0: vedi.
1: Neanche vederle.
0: Allora, ha telefonato Nelly da Camponogara che ci ha dato la ricetta e anche c'è un messaggino da Rosella. Andiamo ad ascoltare subito il messaggino, cosa dici?
1: Benissimo, andiamo.
2: Ciao Antonella.
0: Ciao.
2: Allora, i sughi, sono Rosella da Padova. Allora, i sughi sono fatti col mosto del vino, col mosto proprio con l'uva schiacciata, con lo zucchero e la farina, e diventa una bella crema buonissima. E da mangiare proprio adesso, perché è ora di uva adesso. Ciao, buona giornata.
0: Grazie Rosella, e anche Nelly ha detto la stessa cosa: il mosto, la farina 00, si crea una polenta e poi quando si fa raffreddare si mangia.
1: Fantastico, fantastico. Beh, ve la lascio.
0: Hai imparato una cosa nuova.
1: Certo, non sapevo.
0: Vedi?
1: Questa non era a conoscenza di questa
0: periodo,
1: ricetta.
0: È il periodo adesso.
1: Bene, allora non la assaggerò.
0: No, perché? Magari ti piace.
1: No, ma io sono astemio, figurati,
0: sì,
1: il
0: vabbè,
1: mosto.
0: Però,
1: potrei provare.
0: Una volta che cucina evapora la
1: potrebbe
0: parte
1: essere,
0: alcolica.
1: Potrebbe essere, ma chi lo sa. Ti farò sapere.
0: Mai chiudere le porte.
1: Esatto, teniamole sempre aperte.
0: Allora, sorrisini, io vi lascio in buone mani perché è super carico oggi il buon Luca.
1: Grazie.
0: Con me ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 17. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia. Spero di aver soddisfatto le vostre richieste musicali e soprattutto di essere stata all'altezza del buon signor Prospero, visto che andavo
1: oggi lo sostituiamo. Esatto.
0: E per quanto mi riguarda, adesso lanciamo subito la pubblicità, dopodiché Luca prende in mano tutte le redini del programma, va
1: esatto.
0: bene?
1: Esatto, grazie Anto.
0: A voi, buon pomeriggio ragazzi, ciao.
3: State ascoltando Oltre il Liscio. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, €459 fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali. Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così
3: La rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo. Cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
5: Sorriso.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 16 e un minuto.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Dali, c'è l'operazione spesa felice.
10: Nei supermercati Alì Alì per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda dei 14 chilometri tra Ottigliano e Orvieto per un incidente. L'entrata consigliata verso Firenze e Orvieto, uscita consigliata provenendo da Roma e Orte. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Monselice. È tutto.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Oh no. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Ed eccoci in diretta su Radio Sorriso. Ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Mariana Lanteri con Mare Dentro. Buon pomeriggio, sorrisini, ben ritrovati. Le 16:07 di questo martedì 15 di settembre 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 18, naturalmente, come potete ben sentire, la voce di Luca. Come state, sorrisini? Come state trascorrendo questo martedì? Questo bel martedì pomeriggio, ecco, e noi saremo in diretta con Oltre il Liscio fino alle 16:30, poi fino alle 18 ci saranno I Colori della Musica, quindi siamo un po' così in una fase di cambiamento, però la musica delle grandi orchestre italiane c'è sempre a tenerci tanta compagnia. Vi ricordo anche l'argomento del giorno: oggi vi chiediamo qualcosa in merito alle telefonate inaspettate. Avete mai ricevuto la chiamata di una persona che non sentivate da tempo o di un amico d'infanzia? Ecco, devo dire che al giorno d'oggi, con tutti i call center che chiamano, con tutti questi numeri che chiamano, diventa anche un po' difficile, sinceramente, no? Cosa ne dite voi, rispondere? Tante volte non si risponde e magari quella telefonata che non si risponde poteva essere effettivamente qualche amico, qualcuno, quindi io consiglio sempre di rispondere. Poi, se è un call center, si ringrazia e si mette giù. Magari se è una telefonata inaspettata, beh, sicuramente farà piacere. 345 48 45 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare. 0423 736680 o 736681, sia per l'argomento del giorno, ma anche naturalmente per le vostre richieste musicali. Infatti vado a salutare subito Marina, che mi scrive: ciao, vorrei dedicare Venere di Sonia Mori, a Deborah e Clara e Roberta, che sono in vacanza a Formentera. Beate loro, e naturalmente il brano è tutto per voi. Un grazie Marina, grazie di cuore davvero. E per quanto riguarda Deborah, Chiara e Roberta, Sonia Mori con Venere.

E abbiamo ascoltato Antonio Cottini con Valzerissimo, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare nonna Odetta che mi ha telefonato, lei è ancora in vacanza, è ancora in quel di Bibione, se la sta godendo proprio alla grande. E fai bene nonna Odetta, brava. E mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare, Violino Zigano con Mario Battaini, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao nonna Odetta, un abbraccio.

Stefania 100 con Figli di Nessuno, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Ivana, eccola qui, Ivana da Vedelago, che è un po' preoccupata perché non ci sta sentendo bene oggi, non ci riceve. Porta pazienza Ivana, perché ci sono degli aggiornamenti, stanno facendo dei lavori i nostri tecnici e quindi c'è qualche problemino di collegamento per quanto riguarda l'FM, quindi la frequenza, la media frequenza. Però se avete il piacere, sorrisini, naturalmente ci potete ascoltare sul sito di Radio Sorriso e sull'applicazione. Vi ricordo sempre appunto che qualora l'FM avesse qualche problemino, noi ci siamo, ecco, ci siamo in applicazione, che vi ricordo che è del tutto gratuita e scaricabile sui vostri dispositivi, oppure ci potete appunto ascoltare anche sul nostro sito internet www.sorriso.it, scritto sempre con 3 R. Trovate proprio la finestrella con scritto ascolta, cliccate sopra e ci potete sentire senza nessun tipo di problema. Comunque torniamo operativi presto, non preoccupatevi. Andiamo adesso con una bella cumbia, Paola Fabiani, Buena Cumbia.

0: E abbiamo ascoltato Linda Bottega con Cara Felicità. E vado a salutare l'amica Liliana da Trieste che mi ha richiesto questo brano. Saluto anche tutti gli amici che mi stanno segnalando che non ci ricevete bene, soprattutto sulla frequenza 91.900. Portate pazienza, ma vi ricordo che ci potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.sorriso.it oppure nella nostra applicazione, che è del tutto gratuita e molto molto facile da ascoltare. Ma tranquilli, non preoccupatevi che torneremo presto operativi anche sul segnale FM. Chiudiamo Oltre il Liscio e ci risentiamo tra pochissimo con I Colori della Musica. A tra poco.
1: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
2: Stai rientrando dalle vacanze?

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Batticuore, Roberto Polisano, naturalmente sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Ben ritrovati sorrisini, per chi si fosse messo all'ascolto in questi minuti e sulle frequenze di Radio Sorriso, a tenervi compagnia ancora per qualche minuto la voce di Luca. E siamo ancora sul settimo tramonto, ecco, sul settimo tramonto. Vado a salutare, scusate, no, sul settimo tramonto. Sui colori della musica, sto facendo un po' di confusione con tutti i nostri programmi. Ecco, scusate, perdonatemi. Vado a salutare, buongiorno Rita, Rita da Padova, ciao cara, che piacere leggerti. E la nostra Rita ci chiede il prossimo brano, il nostro carissimo Diego Zamboni con Io non mi arrenderò, questa bella cumbia che parte subito per la nostra amica Rita da Padova.

E abbiamo ascoltato Maschio, Linda Biscaro, questa bella dance sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Linda Biscaro insieme a Matteo saranno presenti domenica 4 ottobre al primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso con gli speaker ovviamente di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica e buon cibo e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e per l'appunto Linda Biscaro e Matteo, ma tanti tanti altri ospiti. Restate sintonizzati Sorrisini per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso e sul sito www.sorriso.it, e vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da passare tutti assieme. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio, ma vi ricordo sempre che al di fuori degli orari dell'ufficio potete tranquillamente telefonare ai numeri della, consueti della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi alla lista dei graditissimi ospiti. Quindi vi aspettiamo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine per il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Adesso una bella mazzurca, Massimo Andreotti con Balla Bimba.

0: E abbiamo ascoltato Gianni Dego con Madonnina del Mare. Vado a salutare Tony da Ariano Poresine. Un abbraccio carissimo, un piacere avere ricevuto la tua telefonata e sono felice di aver accontentato la tua richiesta. Saluto anche Rosa da Tolmezzo. Ciao carissima, mi scrive dolcissimo Luca. Ti voglio un gran bene. Bacioni bacioni, Rosa da Tolmezzo. Un bacione Rosa e salutami anche la mia amata Tumiec. Ciao cara, a presto e una buona serata. Sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti. Chiudiamo i colori della musica, ma è arrivato anche il buon Patrick. Ciao Patrick, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera Luca, ciao amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi, grazie di questa ospitalità Luca.
0: Ci mancherebbe altro, adesso guarda, hai la plancia di comando carissimo e ti lascio in compagnia dei nostri Sorrisini, ma in compagnia anche della bella musica delle grandi orchestre italiane. Sorrisini, per quelli che mi riguarda, ci risentiamo sabato prossimo. Il weekend non ci sarò, ma naturalmente ci saranno i miei colleghi, i miei validi e bravi colleghi. Ci risentiamo, buona serata e naturalmente restate sintonizzati perché c'è Patrick che vi terrà compagnia fino alle ore 20, giusto?
1: Esatto, in cocktail di sera.
0: Ah, è un bel cocktail, bravo, bel bravo. Cocktail. Tu alcolico, io no.
1: No, va bene anche per me così.
0: Analcolico?
1: Analcolico.
0: Ah, sì? Ah, beh, pensate, andiamo d'accordo. Esatto, analcolico. Ma sei astemio?
1: No, è che, sai, ogni tanto mi
0: ogni considero... quello analcolico, vabbè, esatto. No, perché non mi sembrava, non mi ricordavo. No, perché quello... Io ho il primato di essere astemio.
1: Sei, insomma, ligio alle
0: tue sì, no, mi fa male, quindi... sì, assolutamente. Ciao Sorrisini, ci risentiamo presto.
2: Avete ascoltato i colori della musica.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Sorriso. Radio Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Sono le 18 e un minuto.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti, aeroporti e viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento: il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. In Sicilia, ora, dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirolo al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Sorriso.
24: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
25: Radio Sorriso, ovvio.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È il momento di Cocktail di Sera.
4: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per il brano del mese con l'ultimo clown. Abbiamo ascoltato l'amico Gianni Drudi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo martedì 15 settembre. Sono le 18:10 in questo preciso istante e il vostro Patrick vi dà ufficialmente la buonasera. Buonasera amici di Radio Sorriso, io aspetto come sempre le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423736680 o 736681, così magari facciamo anche due chiacchiere insieme. Allora, pronti? Partiamo subito in musica in attesa delle vostre belle richieste. Arriva Patrizio Lucidi con la Ciociara.

siamo ascoltati anche la voce di Manuel Martini con questo grande successo di Renato Zero a tempo di Kizomba. Era magari un grande, grande successo. E adesso andiamo a salutare subito gli amici che hanno telefonato, in primis l'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un abbraccio e un bacio. Tu sei sempre la prima a telefonare in questo cocktail di sera. Sei la pronta con il telefono in mano perché hai paura di perdere la linea. Comunque, grazie veramente di cuore perché sei sempre affezionata a Radio Sorriso e a tutti noi. Tu mi hai richiesto una bella canzone dal titolo Io ti penso di Marianna Lanteri. E poi accontenteremo l'amica Barbara di Verona. Ciao, dice Patrick, sono Barbara di Verona. Mi puoi dedicare per me e mio marito Davide un brano di Castellina Pasi? E allora, carissima Barbara, per te ho selezionato Lupin, un grande valzer musette, un grande successo appunto di Castellina Pasi. Però intanto accontentiamo l'amica Nadia con Io ti penso, Marianna Lanteri per voi su Radio Sorriso, con il vostro Patrick in questo cocktail di sera di martedì 15 settembre.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati una bella canzone per l'amica Barbara. Ciao Barbara, un abbraccio grande. Salutiamo anche gli amici di Verona, sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso ragazzi andiamo ad ascoltare una bella canzone con Renzo e Luana, però prima voglio salutare l'amica Norma di Noale. Norma di Noale ovviamente saluta tutti gli amici all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie Norma per le tue belle parole, grazie sempre per la tua bella simpatia che è tanto calore che mi trasmetti quando mi telefoni. Un abbraccio grande, cara Norma. E dicevo, andiamo ad ascoltare Renzo e Luana con Gian Ballà. Pronti che si parte?

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Sorriso. Radio Sorriso.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Olis Ceramiche. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a ne-
7: Sorriso.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

Oggi festeggiava il compleanno e purtroppo non sono venuti i suoi parenti a trovarla e si chiama Elisabetta. Però Elisabetta, ti facciamo noi compagnia con Radio Sorriso, ma la compagnia te la fa anche Lara con sicuramente tanto affetto, e ti dedica la canzone Cari Nonni, che arriverà subito dopo di Scusami. Però, amici, Fernanda di Sant'Anna Morosina, arriva Scusami, tutta per te, mi raccomando, ascoltala bene e magari ballala se puoi.

È tempo di valzer, Enzo e Terry, cari nonni, per l'amica Lara di Trieste che la dedica all'amica, alla signora, scusate, alla sua vicina di casa, che oggi ha compiuto gli anni. Tanti tanti cari auguri anche da parte nostra, Elisabetta, e mi raccomando, passa un buon compleanno in compagnia di Lara e dei tuoi vicini di casa. E adesso, ragazzi, andiamo a salutare l'amica Caterina di Gonars che ci manda una buona serata, anche l'amico Andrea di Vicenza, e poi arriva un tantissimi auguri di buon compleanno ad Elisabetta da Marzia di Fiume Veneto. Auguri Elisabetta, anche da parte nostra un abbraccio, ma soprattutto da parte di Marzia e di tutta la family un abbraccio grande. E poi accontentiamo una bella richiesta che ci è arrivata dall'amico Germano di Cerea. Dice: ciao, sono Germano da Cerea, vorrei dedicare a mia moglie Letizia la canzone di Yolanda Moro, Se mi innamoro. E allora ti accontentiamo subito, prima dei saluti finali arriva questa bella canzone di Yolanda Moro, a tempo di Begin, Se mi innamoro.

E con la voce di Yolanda Moro, Se mi innamoro, questa bellissima begin. E come dicevo prima, siamo giunti ai saluti finali. Però prima di concludere queste due ore insieme, volevo ricordarvi ultimamente, in ultima di questo programma, diciamo, domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati per scoprirli tutti. Il menù è di 42 euro a persona, tutto compreso. Per i dettagli di questo bellissimo, di questa bellissima giornata di domenica 4 ottobre, potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto con 3 R. Prenotate il vostro posto chiamandolo 0423 7367 in orario d'ufficio. E mi raccomando, domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso con il pranzo e ballo degli ascoltatori al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Detto questo, saluto anche l'amica Sandra di Gemona del Friuli che ci augura una buona serata. Grazie Sandra, grazie anche a te. E poi saluto ovviamente l'amica Rita di San Daniele del Friuli, le figlie Antonella ed Emanuela, un abbraccio grande, grazie per la bella telefonata. Un saluto anche a Solidea e Dina di Rodeano Alto. E io vi ringrazio veramente per i bei messaggi, per le belle telefonate che ho ricevuto questa sera. Vi do appuntamento qui a Radio Sorriso sulle frequenze della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane, per quanto mi riguarda venerdì sempre dalle 18 alle 20 in Cocktail di Sera. Vi saluto e vi ringrazio con una bella canzone di Omar Codazzi. Arriva Angelo Mio. Ciao a tutti, buona serata dal vostro Patrick, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 20:02.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo e gli amici di Radio Sorriso.
11: Fino a domani sera sostanziale stabilità sull'Italia settentrionale per la presenza dell'anticiclone, con ancora temperature domani prossime ai 30 gradi, ancora una giornata estiva. Cambiamenti invece a fine giornata di mercoledì e in vista poi di giovedì per l'irruzione di aria più fresca dalle isole britanniche, con i primi temporali domani sera in formazione al nord-ovest e sulle Alpi di nord-est. Poi nel corso di giovedì tutto il nord vedrà instabilità con piogge, qualche temporale di forte intensità e un calo delle temperature per venti in rotazione di Bora e Grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo. Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Dal 1976 produciamo in Italia pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato a partire da soli 9,90 € al metro quadro, con prezzi bassi tutto l'anno. Nei nostri oltre 45 negozi trovi tutto per il tuo progetto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con la qualità del Made in Italy. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Scopri il negozio più vicino a te su polis.it.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1.
8: Sorriso.
14: Momento di Zona Cinema.

0: sorriso è tutta da ballare.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 23 e 2 minuti.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere,

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-one

0: il sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: È mezzanotte e un minuto. www.sorriso.it. Ma attenzione, sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Sorriso!
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 2:00.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. La Procura della Repubblica di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio industriale figura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mattarella, con la Premier Giorgia Meloni e tante persone comuni, a Roma, dove si sono svolti i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì scorso all'età di 78 anni dopo una lunga battaglia per contrastare il cancro da cui era stata colpita. La cerimonia, risultata molto partecipata, si è svolta in Campidoglio. Dall'estero, la circolazione ferroviaria in gran parte dei Paesi Bassi si è bloccata a causa di probabili atti di sabotaggio coordinati, compiuti fissando dei tubi ai binari in diverse località del paese. Sono stati trovati materiali deliberatamente posizionati sui binari in diversi punti, ha affermato in un comunicato il gestore della rete ferroviaria ProRail. La serie televisiva Widow's Bay ha dominato la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2026. La commedia horror di Apple TV Plus ha conquistato 14 premi su un totale di 19 candidature ricevute. È tutto.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio Ufficiale Radio Sorriso.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace!